0: ogni cura si doglia di letto e sta fuori le magico tetto tra la folla decreti ognuno s'abbandoni e folleggi con me
1: e soccorra ma ben mi sospetto sui perilli che prema.

Fatidico del sì, non disco leggi si scherzi, sì, ma la vita più cara non è.

Scherzo dan follia, si fatta profezia. Scherzo dan follia, si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor credulità? Ma come fa da ridere, da ridere?

lasciat congiurati. Ma leine, quanto serrato così che m'han preso per onde l'agato. Entesi talora prorobber, l'ho visto, il conte, un'ignota beltà.

grida via, sento l'orba del massi spietati, lo scambio dei denti gradi

0: Certa vi so, l'amico accento vi risollevi il cor.
1: Contempiamo oggi su, rescocca,

0: parla dello scritto.
1: L'amore che non c'è di Dio.
0: Non perdere nel mio fretto il terrore.
1: Fuggite, fuggite, oh, che profetto cadete qui.
0: Rivelami il nome tuo.